pronto far tutto, ma fare il giorno sempre intorno all'ingiusta. Mille cucagni e per un barbiere vita più nobile non si dà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Rasere i pettini, lanciati e forbici al mio comando, tutto qui sta. Lanciati i forbici e rasere i pettini al mio comando, tutto qui sta.